0: eventos en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Unidos,
1: con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara, con Lizara,